0: ne ka gafe su dabara ya fi sun fulminta da ai mai kyau ba. So kaga shi ya zama masa ya dau tsawon lokaci. So sai kaga dan girman sa ba dai a haka zaka ga dai yana girman amma ba wai girman kirki ba. So in ta dauko shi da sa'ansa sai kaga tuni ya mishi fintin kau. Ya wuce shi a girma da kuzari da kuma basira haka. So shi shayar wannan kuma na wata shida da ake ana so don wasu suna da wannan dabi'a da daddare ba su fara ba da ruwan nono ba yanda muka ce on demand din nan da daddare ma a shayar don shi wannan sinadari na ruwa a cikin jiki ya ake kira prolactin ya kuma aiki da daddare so an fi so lokacin to jiki tana kwance tana hutawa so wasu ayyukanta sun dan ragu sun dan yi baya to ita mu a lokacin tafi zama active so a lokacin za ta yi producing za ta yi wannan din ruwan nono da yawa so kaga ana barin wannan dan abun so abu ne kananu amma in suka taru suka yi sai kaga sun yi illa sosai ma yawa
1: cikin odin minti bare ma kai minti ba don comfort kuna ta cewa ya samu uba da waye ba da goyen bayan shin wannan irin abin wannan mishawar take bukata mutum bai gira sai mu

Tuni sauraro da fatan kana jin dadin kasancewa tare da biyar sito akan mita 90.6 kuma muna fatan za mana ahuwa don rashin kamu ku shirin nan na sako daga yan Ari Express da wasu dalil amma a maimakon shirin shi sa wannan kadakadin goma ku tare da Ibrahim Chindo dan mutanen Liman Katagum amma bari mu ci gaba da kasancewa tare da Nora M Inwa da sa mai suna Jami'a 94.6

to da fatan mai sauraro zai mana aikin gafara saboda katsewar wutar lantarki da aka samu daga nan titin Ahmadu Bello. Muna fata za ku ci gaba da kasancewa tare da BRC to da farin cikin al'umma gurin al'umma akan mitar 94.6.

Tura fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 na zangon FM. A madadin iyalan maragayi Madaki Sani, wato na gidan Alƙala Aminu, wanda aka sani da baba na Zauri, wato malam Sani Adamu, yana farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa wajen daurin auren yarsa Fatuma Sani Adamu, wanda aka sani da Ummi Abiha tare da amaryan gwanta.

daganan biyar situ ya fi na ka saurari shirin tayirori gani to mi saurari da Allah ya kai mu ranar litinin karfe 8 saura kwata za su saurari wani sabon shirin da fatan mi saurari zai ci gaba da kasancewa tare da mu a kan mita 94.7 na zangon FM domin ci gaba da sauraron shirye-shirye masu ilmantarwa fadakarwa da bikin mai sauraro a yanzu haka bar mu koma ga burgan mu na mawaka daban-daban wadda da mu shakata

0: da hakan muke sallama da masu sauraro a cikin shirin amadadin daukacin abokan aiki Kamaluddin Nuhu Inela
1: tare da Zahrawo Adam Umar ke mana fatan alkhairi.
2: Daga nan biyar sito kafin aka saurari shirin yau da gobe. To idan Allah ya kare maimaicin wannan shirin karfe 9 za mu kawo mai sauraro shirin mu na gaba Maji Imagani shirin siyasa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM, farin cikin al'umma, burin al'umma.

dai ya fara farkon da muna yawa so muna jajanta musu muna kuma fatan Allah ya sa da abin da ya tare muna kuma fatan Allah ya bige kare aukuwar irin wannan gaba abu na shida wato wajen inganta rayuwar matasa da kuma mata ta yadda za mu tallafa musu kare inganta musu rayuwar su akan yadda muka same su cikin ikon Allah abu na bakwai da muke akwai a turance elite social responsibility forum wato shi sha'anin mulki musamman na al'umma wato wani abu ne da turawa suke kira collective responsibility kusan kowa yana da nasa gudunmawar da zai bayar wajen cigaban al'umma gwamnati ta take ja

sabajota amma ya dade daram ka amma are garbati amma rona dede garbati amma taa pya ve karo dara go khayani garbati amma